0: certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, dei riflessi.
1: Sì, ci è voluto un po' di tempo.
0: Il a fallu du temps.
1: La mia vita subito è cambiata.
0: Ma la vie a changé tout de
1: Ho
0: suite.
1: dato tutti i soldi indietro,
0: J'ai redonné l'argent que je devais.
1: tutti, chi mi doveva 15.000, chi 10.000, 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro.
0: Il a redonné les sous à tout le monde.
1: Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello.
0: Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère.
1: Non ho voluto più nulla, perché
0: J'ai plus rien voulu.
1: volevo, ero una persona nata di nuovo.
0: J'étais quelqu'un né nouveau.
1: È come se nella vita è la seconda opportunità.
0: C'était comme une autre, nouvelle opportunité pour
1: Per me è
0: moi.
1: stata un'opportunità.
0: C'était vraiment une opportunité.
1: E quindi ho lasciato ogni cosa.
0: J'ai tout laissé.
1: Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco
0: Et Dieu m'a mis des personnes à côté de moi
1: che mi hanno aiutato,
0: qui m'ont aidé.
1: ma mi ha messo anche altre persone
0: Et m'a mis aussi d'autres personnes
1: che hanno formato il mio
0: qui
1: carattere.
0: m'ont aidé à former mon caractère.
1: Sai, era un carattere forte.
0: J'avais un caractère très
1: Era
0: fort.
1: abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone.
0: J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les
1: Non mi
0: personnes.
1: piace parlare al telefono.
0: J'aimais pas parler au téléphone.
1: E non ero abituato.
0: J'étais pas habitué.
1: E invece nel mondo cristiano
0: Par contre, dans le monde chrétien,
1: funziona diversamente.
0: ça fonctionne autrement.
1: E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore: pastore, ma perché hai fatto questo?
0: Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je me suis posé la question, mais pourquoi tu as fait
1: E il
0: cela?
1: pastore mi dice: no, ho fatto questo, ho fatto un errore o quel che sia. Era abituato a fare questo.
0: Et en fin de compte, le pasteur, quelque part, se repentait.
1: E magari il pastore veniva anche intimorito, no?
0: Et le pasteur doit être intimidé.
1: Perché giustamente conosceva la mia vita.
0: Parce qu'il connaissait ma vie.
1: Ma io non volevo questo.
0: Et moi, je ne voulais pas ça.
1: Però grazie a Dio per il pastore.
0: Merci Seigneur pour les pasteurs.
1: Perché ha formato la mia vita.
0: Parce qu'il a formé ma vie.
1: E questo è stato un po'.
0: Et tu vois, il y a un pasteur. Eh, già. Je dis, il faut des pasteurs.
1: Un applauso per i pastori.